0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 3:02. Radio Reporter.
2: Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 4 e 3 minuti.
2: Radio Reporter. Più l'ascolti, più ti piace.

America goodbye, t'abbiamo visto noi, al di là della fessura. America goodbye, oggi non mi fai né sognare né

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 6:04. Radio Reporter.

0: Sono le 7 e 5 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Dalla redazione regionale un saluto a voi tutti, in studio Filippo Virzi, edizione di giovedì 4 giugno. In apertura MUOS, la Marina Militare Americana chiede di effettuare altri lavori alla base, nuove erosioni nei mesi scorsi. Ancora una volta si tratta di manutenzione straordinaria nei pressi del piazzale che ospita le 3 antenne satellitari utilizzate dagli Stati Uniti per comunicazioni in campo militare. I lavori autorizzati l'anno scorso, ricordiamo, per mettere in sicurezza la base che ospita il MUOS a Niscemi non bastano, serve integrarli con ulteriori interventi, a dirlo è la Marina Militare statunitense che ha da poco presentato alla regione la documentazione per chiedere una valutazione di incidenza ambientale per un progetto integrativo rispetto a quello già valutato nel 2025 dalla Commissione Tecnica Specialistica. E occupiamoci dell'ARS, dove sono stati stabiliti altri contributi a pioggia. I fondi riservati della Presidenza per Carnevali e Sagre, erogati anche all'inizio del 2026, contributi che attingono ai fondi riservati della Presidenza dell'ARS, a semplice richiesta degli organizzatori di eventi, iniziative e sagre. La prima tranche di finanziamenti stanziati fra gennaio ed aprile è previsti dalle norme di Palazzo dei Normanni, vale 129.000 euro. I fondi a pioggia erogati da Gaetano Galvagno sono andati per lo più alle giornate o serate in maschera su 39 eventi. Finanziati. 15 sono carnevali svolti in vari centri, soprattutto nel catanese. L'altro grande filone dei contributi di inizio anno è quello delle feste popolari. A Catania, per celebrare Sant'Agata, è arrivato dall'ARS un assegno di 5.000 euro, mentre per la ricorrenza di San Sebastiano a Giarre è arrivato un contributo di 2.000 euro, 1.000 in più ad Acireale per la festa in onore dello stesso santo. Nell'elenco dei contributi non mancano anche le manifestazioni sportive. Ritorniamo ad occuparci della concessione all'idolo belga. La Verdera pubblica la registrazione di una telefonata con il dirigente Berlingheri. Abbiamo estrapolato la conversazione fra il deputato regionale Ismael Lavardera e il dirigente nominato e chiamato in questione. Ascoltiamo.
3: Mi ha convocato.
4: Addirittura.
3: Sì, sono stato là.
4: Mi ha convocato, cioè che sostanzialmente lui gli dava fastidio che tu hai fatto questa revoca della concessione.
3: Sì, bisognava farla a ottobre per consentire loro di svolgere la stagione estiva. Dice, poi a fine stagione potevamo fare.
4: Facciamo la stagione all'idolo belga, poi si vede.
3: Certo, dice, io non entro in merito delle motivazioni, che è responsabilità sua, però dice bisognava prolungare e poi con tutta calma. Cioè, rimincia può essere male, dai.
2: Rieccoci in studio, cambiamo decisamente argomento. Incendio in condominio a Catania, in via della Concordia, polizia salva famiglie e anziani, residente arrestato mentre tenta di mettere in salvo la droga. I poliziotti, allertati dalle urla di un bambino, nonostante il fumo nero e denso, sono entrati nel palazzo e hanno messo in salvo diversi nuclei familiari. Uno dei due agenti ha riportato anche ustioni al volto e alle braccia. A Palermo l'omicidio del CEP, barrile duro quando rubava. Ora si cerca chi l'ha punito. Gli investigatori rileggono le intercettazioni sulla banda del bancomat e le frasi dell'uomo poi ucciso per capire chi potesse avercela con lui. Facciamo riferimento al pregiudicato di 34 anni che è stato ucciso recentemente il 9 maggio al CEP con ben 5 colpi di pistola al volto. Le intercettazioni raccontano il modo in cui si muoveva e oggi possono aiutare a capire chi potesse avercela con lui. Sono proprio le sue parole a restituire il profilo di un uomo pronto a usare la violenza contro chiunque potesse ostacolarlo. Ed è tutto con questa notizia per l'edizione infrasettimanale di giovedì 4 giugno, curata e condotta in studio da Filippo Virzi. A risentirci al prossimo collegamento e linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie.
0: Meteo Sicilia. Le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì. Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
2: Bentornati alle previsioni meteo di oggi, giovedì 4 giugno, in studio Filippo Virzi. Come ogni mattina, le previsioni meteo sulle 9 province siciliane. Ma in apertura facciamo una piccola panoramica. In Sicilia pressione stabile. La giornata trascorrerà all'insegna di un tempo asciutto, con un cielo che risulterà sereno o al più poco nuvoloso dal mattino e fino a sera. Non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature massime fino a 28 gradi, minima in diminuzione fino a 12 gradi. 13 gradi. Procediamo con le 9 province isolane. Agrigento, tempo nubi sparse, temperatura minima 17, massima 28. Caltanissetta, nubi sparse, minima 15, massima 30. Catania, nubi sparse, minima 20, massima 27. Enna, nubi sparse, minima 14, massima 28. Messina, nubi sparse, minima 20, massima 26. Palermo, nubi sparse, minima 19, massima 26. Ragusa, nubi sparse, minima 16, massima 28. Siracusa, nubi sparse, minima 20, massima 26. Trapani, nubi sparse, minima 19, massima 26. Avete ascoltato le previsioni meteo di oggi, giovedì 4 giugno, a cura della nostra redazione giornalistica, di cui Filippo Virzi vi saluta, vi auguro una buona prosecuzione d'ascolto con la nostra programmazione infrasettimanale.

0: con Filippo Virzì. Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio, con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.
1: Radio Reporter.
2: Non ti puoi sbagliare.
1: La musica più bella è qui.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: Radio Reporter.
6: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
7: Parcheggio custodito e gratuito.
8: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 75 74 049. Mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 75 74049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente @ PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
9: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
10: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
11: We serve.
10: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
12: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-51 11 312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.

0: Radio Reporter, il bello della musica.
1: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
2: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
3: Cari amiche e cari amici, ben trovate e bentrovati sulla nostra radio per il nostro oroscopo a cura di Filippo Virzì, che vi accoglie in apertura con la solita panoramica zodiacale. Se appartenete al Toro, alla Vergine, al Capricorno, vi scoprirete più disponibili e affettuosi del solito. State uniti a chi vi ama per affrontare insieme un progetto importante. Ascoltate la voce interiore, non solo la mente razionale. Se appartenete ai Gemelli, al Leone e all'Acquario, tenete nella giusta considerazione il parere, il punto di vista di un amico. Vi siete accorti che in certi momenti siete parziali nei giudizi? Se appartenete all'Ariete, al Cancro e alla Bilancia, l'irrequietezza di questi giorni non è facile da tenere a freno. Fermatevi, riprendete fiato. Procediamo adesso con i singoli segni zodiacali. Ariete. Giornata grigia. Toro. Giovedì tutto sommato positivo. Gemelli. È una giornata piatta. Cancro. Quarto giorno di giugno tutto in salita. Leone. Il lavoro oggi svolge la funzione preponderante. Vergine. Qualunque cosa abbiate voglia di fare, cercate di renderla speciale. Bilancia. Da qualsiasi parte vedete ostilità. Scorpione, qualche contrarietà all'orizzonte. Sagittario, oggi è una giornata in cui sgobberete in particolar modo. Capricorno, sarete protagonisti, l'ottimismo in primo piano. Acquario, è una giornata da dimenticare purtroppo per i nati nel segno. Ed infine il segno dei pesci, occhio alle finanze e alla tasca. Con il segno dei pesci si conclude l'oroscopo di oggi, giovedì 4 giugno, con Filippo Virzì dalla vostra radio. Vi auguriamo una splendida e speciale giornata con la nostra programmazione. A risentirci.
4: Sono latino, il gusto della musica caraibica con Filippo Virzì.
5: Sabor Latino, il ritmo caliente del weekend. Sabato, ore 19:30. Domenica, ore 20:30. Solo su Radio Reporter.
6: Due minuti, un libro.
7: Sei un detective e immagina di dover cercare un assassino mentre tutti intorno a te hanno qualcosa da nascondere. I parenti tacciono, i colleghi distolgono lo sguardo e ogni nuova vittima sembra gridare un segreto che qualcuno ha giurato di proteggere. Ciao, sono Gianluca Melilli e questo è il nostro appuntamento quotidiano. Oggi entriamo in un thriller dove l'inganno non viene dal buio, ma dalla luce abbagliante della normalità. E se anche tu scrivi romanzi in cui il male si veste di rispetto, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e lo faremo conoscere. Il libro di cui sto parlando è l'ultimo di Angela Marsons, si chiama Il silenzio dei colpevoli, una nuova indagine di Kim Stone. Questa è la storia. Il corpo senza vita di un uomo barbaramente torturato viene trovato in una zona industriale. Quando comunica la devastante notizia a Diane Phipps, moglie della vittima, la detective Kim Stone sente che qualcosa non va nella reazione della donna. Nel giro di 24 ore, Diane e il resto della famiglia scompaiono nel nulla. E non è finita. Un secondo corpo inchiodato al suolo viene rinvenuto in una riserva naturale in una cittadina del Somerset. Kim Stone e la sua squadra scoprono un indizio prezioso. Un segreto gelosamente custodito che collega entrambe le vittime e che potrebbe costare altre vite. Un segreto che anche alcuni poliziotti stanno proteggendo. Di fronte agli inganni di coloro di cui dovrebbe potersi fidare, a familiari che non parlano e a una giornalista locale, Tracy Frost, che apre il caso di una donna uccisa dal marito un anno prima, Kim Stone si trova in acque più che mai profonde. La detective Stone deve trovare il movente per scoprire l'assassino, che sta sistematicamente prendendo di mira e torturando le sue vittime. Ma riuscirà a svelare la scioccante verità e a fermarlo prima che colpisca ancora? Di Angela Marsons, Il silenzio dei colpevoli. Newton Compton Editori.
8: Radio Reporter, direttamente al cuore.
9: Ho
8: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
9: Persone vanno incontro all'ignoto, hanno fame di verità.
10: Dal regista Steven Spielberg.
11: Gli umani non possono accettare ciò che sappiamo.
12: Porterà squilibrio in un mondo che è già destabilizzato.
13: Wow.
14: Meritiamo di sapere.
15: Succede qualcosa qui.
16: Che cosa significa?
15: Che hai visto?
16: Credi che ci siano altri?
17: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
18: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
19: Le prevendite sono aperte.
20: Acclamato in tutti i principali festival internazionali.
21: E il bambino? Già si sa se...
22: Resterò lì con te tutto il tempo.
23: L'esame non è definitivo, non ci dice se la bambina sente o no.

0: Il silenzio degli altri, dal 28 maggio al cinema.
1: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Multisala Aurora. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Multisala Aurora. A Palermo, via Tommaso Natale 177.
7: Il re è tornato. Senti ogni nota.
8: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
7: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
1: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
9: I partner di questo programma sono
10: i Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
11: We serve.
12: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
13: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
14: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona, numero 88.
15: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
16: Parcheggio custodito e gratuito.
17: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
1: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. PC Component Professional Shop.

0: Sono le 8. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Eccoci in redazione regionale, in studio Filippo Virzì, bentrovati, edizione di giovedì 4 giugno. In apertura i pronto soccorsi rosso, cronica carenza di medici in Sicilia. Sull'isola solo 551 professionisti in servizio rispetto al fabbisogno complessivo di 929 unità, più un ammanco pari al 41%. Nel Nisseno si registra la situazione peggiore. Valzer di super dirigenti alla regione siciliana. Intanto ha preso servizio come capo di gabinetto vicario del neo assessore alla funzione pubblica Elisa Ingala e Giancarlo Migliorisi. È l'ultimo a entrare nel valzer di nomine che di fatto concludono il mini rimpasto di un mese fa. In breve sintesi, Migliorisi, come dicevamo, agli enti locali, Miosi al lavoro e Mineo a Palazzo d'Orléans. Cambiamo decisamente argomento. A Taormina, tragedia sfiorata. Falce alla folla dopo una lite in discoteca, il video shock. Paura nella movida, le manovre pericolose di un'auto. Il sindaco De Luca interviene, invia le immagini alla polizia. Questo pazzo va identificato. A Santa Maria di Licodia, un 37enne va in escandescenza, spacca vetri e muore dissanguato. A lanciare l'allarme sono stati i familiari della vittima, allertati dalle urla e dal rumore dei vetri infranti. Ed eccoci nella parte nord dell'Etna, dove un escursionista infortunato viene recuperato a Montenero dal soccorso alpino. L'uomo ha attivato direttamente i soccorritori del CNSAS tramite l'app GeoRescue. Il malcapitato ha riportato un importante trauma all'arto inferiore destro, è stato immobilizzato, posizionato in barella e trasportato prontamente a valle sino al rifugio Ragabo, dove lo attendeva un'ambulanza per il successivo trasferimento presso l'ospedale di Giarre. E andiamo avanti con la parte che dedichiamo solitamente alla cultura, agli spettacoli in Sicilia. Vi diamo una notizia che riguarda il tour di Claudio Baglioni. Una polmonite lo ferma, posticipati di un anno anche due concerti a Palermo. Vi diamo questa anticipazione, il cantautore ha annunciato uno stop forzato di ben tre mesi. Le date al Verdura sono state riprogrammate il 27 e il 28 luglio del 2027. Ma ascoltiamo lo stesso Claudio Baglioni. È un frame estrapolato da un suo post dove spiega sui social cosa è accaduto e cosa andrà a fare.
3: Con la voglia anche di risolvere presto questa questione e con l'aiuto insomma di una dose sostanziosa di farmaci, sono comunque insomma uscito fuori dalla fase più delicata, più intensa, perché questa infiammazione, anche rara insomma, è stata di una certa rilevanza. E adesso diciamo sistemato l'apparato, però bisogna recuperare la sua funzionalità insomma per poter cantare tre ore quasi ogni sera, un repertorio anche piuttosto impegnativo, significa essere proprio al meglio della condizione. E qui ho dovuto prendere una decisione anche dolorosa, insomma difficile, perché è significato appunto scegliere di prendere tutto il blocco del calendario del Grand Tour, quello che sarebbe partito il 29 di giugno da Venezia e terminato poi a settembre a Torino, e spostandolo esattamente di un anno, quindi dal 2026 al 2027. Questo perché tutto intero? Perché è proprio un progetto che è nato in questo modo, non sono solamente dei concerti uno dietro l'altro, ma è un vero e proprio viaggio, lo è dal punto di vista artistico, ma lo è anche dal punto di vista dell'esperienza umana.
2: E con Claudio Baglioni si conclude l'edizione infrasettimanale di oggi, giovedì 4 giugno, con l'informazione dalla Sicilia. Da Filippo Virzi grazie per l'ascolto e buona prosecuzione. Linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca, prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1980. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
1: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet, a Palermo, zona Partanna Mondello. Da PC Component si eseguono riparazioni veloci. Per consulenze preventivi, info contact 091 50 81 520. PC Component Professional Shop. Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
5: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Per la città di Palermo la consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
6: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali. Al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
7: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo. Zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.

0: Sono le 9:02. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie. Dalla redazione regionale un saluto a voi tutti, in studio Filippo Virzi, edizione di giovedì 4 giugno. In apertura, MUOS, la Marina Militare Americana, chiede di effettuare altri lavori alla base. Nuove erosioni nei mesi scorsi. Ancora una volta si tratta di manutenzione straordinaria nei pressi del piazzale che ospita le 3 antenne satellitari utilizzate dagli Stati Uniti per comunicazioni in campo militare. I lavori autorizzati l'anno scorso, ricordiamo, per mettere in sicurezza la base che ospita il MUOS a Niscemi non bastano. Serve integrarli con ulteriori interventi. A dirlo è la Marina Militare statunitense, che ha da poco presentato alla regione la documentazione per chiedere una valutazione di incidenza ambientale per un progetto integrativo rispetto a quello già valutato nel 2025 dalla Commissione Tecnica Specialistica. E occupiamoci dell'ARS, dove sono stati stabiliti altri contributi a pioggia. I fondi riservati della Presidenza per Carnevali e Sagre, erogati anche all'inizio del 2026, contributi che attingono ai fondi riservati della Presidenza dell'ARS, a semplice richiesta degli organizzatori di eventi, iniziative e sagre. La prima tranche di finanziamenti stanziati fra gennaio ed aprile è previsti dalle norme di Palazzo dei Normanni, vale 129.000 euro. I fondi a pioggia erogati da Gaetano Galvagno sono andati per lo più alle giornate o serate in maschera su 39 eventi. Finanziati. 15 sono carnevali svolti in vari centri, soprattutto nel catanese. L'altro grande filone dei contributi di inizio anno è quello delle feste popolari. A Catania, per celebrare Sant'Agata, è arrivato dall'ARS un assegno di 5.000 euro, mentre per la ricorrenza di San Sebastiano a Giarre è arrivato un contributo di 2.000 euro. 1.000 in più ad Acireale per la festa in onore dello stesso santo. Nell'elenco dei contributi non mancano anche le manifestazioni sportive. Ritorniamo ad occuparci della concessione all'Italo belga. La Verdera pubblica la registrazione di una telefonata con il dirigente Berlingheri. Abbiamo estrapolato la conversazione fra il deputato regionale Ismaele Lavardera e il dirigente nominato e chiamato in questione. Ascoltiamo.
2: Mi ha convocato.
3: Addirittura.
2: Sì, sono stato là.
4: Mi ha convocato, cioè che sostanzialmente lui gli dava fastidio che tu hai fatto questa revoca della concessione.
2: Sì, bisognava farla a ottobre per consentire loro di svolgere la stagione estiva. Dice, poi a fine stagione potevamo fare.
4: Ma facciamo fare la stagione all'Italo belga, poi si vede.
2: Certo, dice, io non entro in merito delle motivazioni, che è responsabilità sua, però dice bisognava prolungare e poi con tutta calma. Cioè, minchia, può essere male, dai.
1: Rieccoci in studio, cambiamo decisamente argomento. Incendio in condominio a Catania, in via della Concordia, polizia salva famiglie e anziani, residente arrestato mentre tenta di mettere in salvo la droga. I poliziotti, allertati dalle urla di un bambino, nonostante il fumo nero e denso, sono entrati nel palazzo e hanno messo in salvo diversi nuclei familiari. Uno dei due agenti è riportato anche ustioni al volto e alle braccia. A Palermo l'omicidio del CEP, barrile duro quando rubava. Ora si cerca chi l'ha punito. Gli investigatori rileggono le intercettazioni sulla banda del bancomat e le frasi dell'uomo poi ucciso per capire chi potesse avercela con lui. Facciamo riferimento al pregiudicato di 34 anni che è stato ucciso recentemente il 9 maggio al CEP con ben 5 colpi di pistola al volto. Le intercettazioni raccontano il modo in cui si muoveva e oggi possono aiutare a capire chi potesse avercela con lui. Sono proprio le sue parole a restituire il profilo di un uomo pronto a usare la violenza contro chiunque potesse ostacolarlo. Ed è tutto con questa notizia per l'edizione infrasettimanale di giovedì 4 giugno, curata e condotta in studio da Filippo Virzi. A risentirci al prossimo collegamento e linea alla regia.
5: Radio Reporter Notizie.
6: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
7: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974 esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
3: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.

Si discuteva sui problemi dello Stato, andò a finire sull'hashish legalizzato, e casa mia pareva quasi il Parlamento. Erano in 15, ma mi pareva in 100. Io che dicevo, beh, ragazzi.

0: sono le 10.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Rieccoci in redazione regionale, in studio Filippo Virzì, bentrovati, edizione di giovedì 4 giugno. In apertura i pronto soccorsi rosso, cronica carenza di medici in Sicilia. Sull'isola solo 551 professionisti in servizio rispetto al fabbisogno complessivo di 929 unità, più un ammanco pari al 41%. Nel Niseno si registra la situazione peggiore. Valzer di super dirigenti alla regione siciliana. Intanto ha preso servizio come capo di gabinetto vicario del neo assessore alla funzione pubblica Elisa Ingala, Giancarlo Migliorisi. È l'ultimo a entrare nel valzer di nomine che di fatto concludono il mini rimpasto di un mese fa. In breve sintesi, Migliorisi, come dicevamo, agli enti locali, Miosi al lavoro e Mineo a Palazzo d'Orléans. Cambiamo decisamente argomento. A Taormina, tragedia sfiorata. Falcia alla folla dopo una lite in discoteca, il video shock. Paura nella movida, le manovre pericolose di un'auto. Il sindaco De Luca interviene, invia le immagini alla polizia. Questo pazzo va identificato. A Santa Maria di Licodia, un 37enne va in escandescenza, spacca vetri e muore dissanguato. A lanciare l'allarme sono stati i familiari della vittima, allertati dalle urla e dal rumore dei vetri infranti. Ed eccoci nella parte nord dell'Etna, dove un escursionista infortunato viene recuperato a Montenero dal soccorso alpino. L'uomo ha attivato direttamente i soccorritori del CNSAS tramite l'app GeoRescue. Il malcapitato ha riportato un importante trauma all'arto inferiore destro, è stato immobilizzato, posizionato in barella e trasportato prontamente a valle sino al rifugio Ragabo, dove lo attendeva un'ambulanza per il successivo trasferimento presso l'ospedale di Giarre. E andiamo avanti con la parte che dedichiamo solitamente alla cultura, agli spettacoli in Sicilia. Vi diamo una notizia che riguarda il tour di Claudio Baglioni. Una polmonite lo ferma, posticipati di un anno anche due concerti a Palermo. Vi diamo questa anticipazione. Il cantautore ha annunciato uno stop forzato di ben 3 mesi. Le date al Verdura sono state riprogrammate il 27 e il 28 luglio del 2027. Ma ascoltiamo lo stesso Claudio Baglioni. È un frame estrapolato da un suo post dove spiega sui social cosa è accaduto e cosa andrà a fare.
3: Con la voglia anche di risolvere presto questa questione e con l'aiuto insomma di una dose sostanziosa di farmaci, sono comunque insomma uscito fuori dalla fase più delicata, più intensa, perché questa infiammazione, anche rara insomma, è stata di una certa rilevanza. E adesso diciamo sistemato l'apparato, però bisogna recuperare la sua funzionalità insomma per poter cantare 3 ore quasi ogni sera, un repertorio anche piuttosto impegnativo, significa essere proprio al meglio della condizione. E qui ho dovuto prendere una decisione anche dolorosa, insomma difficile, perché è significato appunto scegliere di prendere tutto il blocco del calendario del Grand Tour, quello che sarebbe partito il 29 di giugno da Venezia e terminato poi a settembre a Torino, e spostandolo esattamente di un anno, quindi dal 2026 al 2027. Questo perché tutto intero? Perché è un progetto che è nato in questo modo, non sono solamente dei concerti uno dietro l'altro, ma è un vero e proprio viaggio, lo è dal punto di vista artistico, ma lo è anche dal punto di vista dell'esperienza umana.
2: E con Claudio Baglioni si conclude l'edizione infrasettimanale di oggi, giovedì 4 giugno, con l'informazione dalla Sicilia. Da Filippo Virzi grazie per l'ascolto e buona prosecuzione. Linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa Cosa vuoi fare?
0: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
14: Il gelataio!
13: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
15: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
16: We serve.
17: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312. E per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia. Fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea. Esclusivamente per buon gustai.
18: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in Via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880 ottici professionisti.
19: Parcheggio custodito e gratuito.

0: Sono le 11. Due minuti, un libro.
1: Sei un detective e immagina di dover cercare un assassino mentre tutti intorno a te hanno qualcosa da nascondere. I parenti tacciono, i colleghi distolgono lo sguardo e ogni nuova vittima sembra gridare un segreto che qualcuno ha giurato di proteggere. Ciao, sono Gianluca Melilli e questo è il nostro appuntamento quotidiano. Oggi entriamo in un thriller dove l'inganno non viene dal buio, ma dalla luce abbagliante della normalità. E se anche tu scrivi romanzi in cui il male si veste di rispetto, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e lo faremo conoscere. Il libro di cui sto parlando è l'ultimo di Angela Marsons, si chiama Il silenzio dei colpevoli, una nuova indagine di Kim Stone. Questa è la storia. Il corpo senza vita di un uomo barbaramente torturato viene trovato in una zona industriale. Quando comunica la devastante notizia a Diane Phipps, moglie della vittima, la detective Kim Stone sente che qualcosa non va nella reazione della donna. Nel giro di 24 ore Diane e il resto della famiglia scompaiono nel nulla. E non è finita! Un secondo corpo inchiodato al suolo viene rinvenuto in una riserva naturale in una cittadina del Somerset. Kim Stone e la sua squadra scoprono un indizio prezioso. Un segreto gelosamente custodito che collega entrambe le vittime e che potrebbe costare altre vite. Un segreto che anche alcuni poliziotti stanno proteggendo. Di fronte agli inganni di coloro di cui dovrebbe potersi fidare, a familiari che non parlano e a una giornalista locale, Tracy Frost, che apre il caso di una donna uccisa dal marito un anno prima, Kim Stone si trova in acque più che mai profonde. La detective Stone deve trovare il movente per scoprire l'assassino, che sta sistematicamente prendendo di mira e torturando le sue vittime. Ma riuscirà a svelare la scioccante verità e a fermarlo prima che colpisca ancora? Di Angela Marsons, Il silenzio dei colpevoli. Newton Compton Editori.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
16: Il gelataio!
15: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.

0: state con noi.
1: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: Sono le 12 e 2 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Pur senza il numero uno del mondo Yannick Sinner, la Grande Air rimane più che mai italiana dalle parti di Roland Garros. Il campionato del mondo sulla terra rossa avrà sicuramente un tennista azzurro in finale. Uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che ieri hanno centrato l'obiettivo, il romano d'Imperio, in 4-7 contro il canadese Auger Aliassim, 4 dell'ATP. Il sanremese in vantaggio 7-5 e 5-2 per il ritiro, purtroppo per infortunio muscolare, l'ennesimo. E Matteo Berrettini, perché ogni gioia si porta appresso un retrogusto di infelicità. E allora si merita in qualche modo la copertina proprio l'ex numero 6 del mondo.
3: Non volevo finisse così, ho fatto uno sforzo enorme per cercare di essere appunto in forma per questo torneo, per godermela, e forse mi sarei meritato appunto di magari anche di perdere, però di finire la partita. Purtroppo non è successo, mi cercherò di prendere il buono di quello che ho fatto in queste due settimane. Grandissime partite, livello molto molto alto, un quarto di finale slam che fino a pochi giorni fa sembrava impossibile, quindi prendiamo il buono, andiamo avanti, però insomma un po' di tristezza c'è.
2: Domani dunque altro derby posta in palio, ancora più pesante, tra Cobolli e Arnaldi, che ascoltiamo.
4: È una giornata fantastica, non per me solo, ma anche per il tennis italiano. Tanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare, è una giornata che non dimenticherò mai.
5: Sono contento sicuramente, inaspettato, se penso davvero un mese fa che ero quasi 150 e che perdevo i punti di Madrid, quindi sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso, c'è tanto lavoro dietro, sia di me stesso anche mentale, nel cercare di stare tranquillo quando non potevo giocare, e anche di tutto il mio team e delle persone che mi sono state vicine in quest'anno, 8 mesi.
2: Nell'altra semifinale saranno di fronte Sasha Zverev e la sorpresa c'è Kamensic. Oggi tempo di semifinali femminili, che ieri hanno visto il clamoroso KO della regina Sabalenka per mano della russa Schneider, che oggi incrocia la polacca proveniente dalle qualificazioni Svalinska. Nell'altra semifinale Kostiuk Andrejeva, ancora in chiave Italia, alle 12 Andrea Vavassori Sarrerani difendono il titolo nella finale del doppio misto. Rimaniamo in tema azzurro parlando di calcio, ancora sotto shock per il terzo flop mondiale, alle prese con la ricostruzione difficile in attesa del nuovo CT. Ieri nella prima delle due amichevoli di giugno in Lussemburgo, la nazionale dei giovani affidata alla guida dell'Under 21 Silvio Baldini si è imposta 1-0 con gol dell'interista Pio Esposito. Domenica secondo test contro la Grecia. Cambiamo argomento, sogno ancora di vincere il rosso, così Charles Leclerc, che ieri a pochi giorni dal Gran Premio di casa a Monaco ha rinnovato di altri 3 anni l'accordo con la Ferrari, guadagnerà oltre 35 milioni a stagione, il monegasco al cavallino dal 2019. Basket, Milano travolge 93-68 Brescia, si porta sul 2-1 nella semifinale dei playoff scudetto, domani match point al Forum, stasera sull'1-1 Venezia Virtus Bologna. Infine la pallavolo, partenza sul velluto della nazionale femminile di Julio Velasco nella prima giornata di Nations League in corso in Brasile. A Brasilia, 37esimo successo di fila, le azzurre hanno travolto 3-0 la Bulgaria stanotte all'1, sfida con l'Olanda. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
6: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
7: Il gelataio!
6: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
8: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
9: We serve.
10: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali. Al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
7: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
9: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: Sono le 13 e 3 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Israele bombarda ancora Gaza, colpita un'abitazione, sterminata una famiglia, 9 morti, tra cui 4 bambini. Sull'altro fronte, ai colloqui di Washington tra le delegazioni militari israeliane e libanesi, mediati dagli USA, accordo raggiunto sul cessate il fuoco, istituita una zona cuscinetto al sud del fiume Litani, con il governo libanese che dovrà garantire la messa al bando di Hezbollah. Ma il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, gela le aspettative. Nonostante il cessate il fuoco, Israele per ora continuerà le operazioni e i residenti libanesi che hanno dovuto abbandonare le proprie case non potranno farvi ritorno. E infatti l'esercito dello Stato ebraico continua a colpire il Libano, 48 morti in 24 ore. E poi c'è il conflitto USA-Iran. Trump, sconfessato dalla Camera dei rappresentanti USA, che vota sì al ritiro delle truppe americane dall'area, ma Trump può porre il veto. E ieri si è detto convinto di un'intesa a breve con Teheran. 2 giorni fa lo scambio d'attacchi incrociati americani contro l'isola di Keshem e iraniani contro il Kuwait. E ieri un ragazzo di Gaza che era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi allo studio universitario in Italia è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di aver preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. Martedì stava per partire con un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma per studiare all'Università di Tor Vergata, ma è stato bloccato al valico di Kerem Shalom. Aveva legato la moglie tagliandole capelli e sopracciglia. Ad Alghero un uomo è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persone. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante una lite la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda imbavagliata, colpita più volte al volto e costretta a subire il taglio dei capelli e delle sopracciglia. Poi, approfittando di un attimo di distrazione del marito, era riuscita a fuggire e mettersi in salvo. L'uomo è stato arrestato. Calcio, esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole in Lussemburgo, gol decisivo dell'interista Esposito. Sapevo che avremmo vinto, le stelle erano dalla nostra parte, ha detto il CT degli Azzurri, che domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. È tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
13: Il gelataio!
12: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
14: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
15: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 7574049, mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 0917574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
13: Musica scelta da Enzo Marchesi.

0: Sono le 14 e 2 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Dagli Stati Uniti arriva un metodo innovativo per il riciclo delle turbine eoliche. Lo hanno sviluppato i ricercatori della Washington State University nel quadro di un progetto finanziato dal Dipartimento dell'Energia. Grazie a questa nuova tecnica, gli esperti hanno potuto utilizzare il materiale delle turbine per la sintesi di plastiche sostenibili e resistenti. Si tratta di una scoperta importante che potrebbe restituire una nuova giovinezza ad un gran numero di materiali di difficile smaltimento. La ricerca è stata pubblicata di recente su Resource Conservation and Recycling. Anche se negli ultimi anni i progressi sono stati rilevanti, molto resta da fare per garantire la sostenibilità della filiera lattiero-casearia e anche per offrire una risposta a queste esigenze che Savor, una startup con sede in California, ha recentemente lanciato un burro ecologico che potrebbe rivoluzionare le nostre abitudini di consumo. Né a base animale né a base vegetale, il prodotto viene ricavato da una combinazione tra anidride carbonica, ossigeno e idrogeno verde e costituisce un'alternativa davvero interessante ai suoi rivali tradizionali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash. PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet, a Palermo, zona Partanna Mondello. Da PC Component si eseguono riparazioni veloci. Per consulenze preventivi, info contact 091 50 81 520. PC Component Professional Shop.
3: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
4: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.

0: state con noi.
1: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
2: Musica proposta da Enzo Marchese.
3: Radio Reporter.
1: Se ami la musica.

0: Sono le 15.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Pur senza il numero uno del mondo Yannick Sinner, la Grand Air rimane più che mai italiana dalle parti di Roland Garros. Il campionato del mondo sulla terra rossa avrà sicuramente un tennista azzurro in finale. Uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che ieri hanno centrato l'obiettivo, il romano d'Imperio, in 4-7 contro il canadese Ogier Aliassime, 4 dell'ATP. Il sanremese in vantaggio 7-5-5-2 per il ritiro, purtroppo per infortunio muscolare, l'ennesimo. E Matteo Berrettini, perché ogni gioia si porta appresso un retrogusto di infelicità. E allora si merita in qualche modo la copertina proprio l'ex numero 6 del mondo.
3: Non volevo finisse così, ho fatto uno sforzo enorme per cercare di essere appunto in forma per questo torneo, per godermela, e forse mi sarei meritato appunto di magari anche di perdere, però di finire la partita. Purtroppo non è successo, mi cercherò di prendere il buono di quello che ho fatto in queste due settimane. Grandissime partite, livello molto molto alto, un quarto di finale slam che fino a pochi giorni fa sembrava impossibile, quindi prendiamo il buono, andiamo avanti, però insomma un po' di tristezza c'è.
2: Domani dunque altro derby posta in palio, ancora più pesante, tra Cobolli e Arnaldi, che ascoltiamo.
4: È una giornata fantastica, non per me solo, ma anche per il tennis italiano. Tanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare, è una giornata che non dimenticherò mai.
5: Sono contento sicuramente, inaspettato, se penso ad ovvero un mese fa che ero quasi 150 che perdevo i punti di Madrid, quindi sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso, c'è tanto lavoro dietro sia di me stesso anche mentale nel cercare di stare tranquillo quando non potevo giocare, e anche di tutto il mio team e delle persone che mi sono state vicine in quest'anno, 8 mesi.
2: Nell'altra semifinale saranno di fronte Sasha Zverev e la sorpresa ceca Mensik. Oggi tempo di semifinali femminili, che ieri hanno visto il clamoroso KO della regina Sabalenka per mano della russa Schneider, che oggi incrocia la polacca proveniente dalle qualificazioni Svalinska. Nell'altra semifinale Kostiuk Andrejeva, ancora in chiave Italia, alle 12 Andrea Vavassori Sarrerani difendono il titolo nella finale del doppio misto. Rimaniamo in tema azzurro parlando di calcio, ancora sotto shock per il terzo flop mondiale, alle prese con la ricostruzione difficile in attesa del nuovo CT. Ieri nella prima delle due amichevoli di giugno in Lussemburgo, la nazionale dei giovani affidata alla guida dell'Under 21 Silvio Baldini si è imposta 1-0 con gol dell'interista Pio Esposito. Domenica secondo test contro la Grecia. Cambiamo argomento, sogno ancora di vincere il rosso, così Charles Leclerc, che ieri a pochi giorni dal Gran Premio di casa a Monaco ha rinnovato di altri 3 anni l'accordo con la Ferrari, guadagnerà oltre 35 milioni a stagione, il monegasco al cavallino dal 2019. Basket, Milano travolge 93-68 Brescia, si porta sul 2-1 nella semifinale dei playoff scudetto, domani match point al Forum, stasera sull'1-1 Venezia Virtus Bologna. Infine la pallavolo, partenza sul velluto della nazionale femminile di Julio Velasco nella prima giornata di Nations League in corso in Brasile. A Brasilia, 37esimo successo di fila, le azzurre hanno travolto 3-0 la Bulgaria stanotte all'1, sfida con l'Olanda. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Musica proposta da Enzo Marchesi.

0: Sono le 16 e 3 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Israele bombarda ancora Gaza, ha colpito un appartamento, sterminata una famiglia, 9 morti, tra cui 4 bambini. Sull'altro fronte, colloqui di Washington tra le delegazioni militari israeliane e libanesi mediati dagli USA, accordo raggiunto sul cessate il fuoco. Istituita una zona cuscinetto al sud del fiume Litani con il governo libanese che dovrà garantire la messa al bando di Hezbollah. Gli USA hanno promesso forniture militari per rafforzare il governo di Beirut. Intanto però l'esercito dello Stato ebraico continua a colpire il Libano, 48 i morti in 24 ore. E poi il conflitto USA-Iran, Trump sconfessato dalla Camera dei rappresentanti USA che vota sì al ritiro delle truppe americane dell'area, ma Trump può porre il veto e ieri si è detto convinto di un'intesa breve con Teheran. 2 giorni fa lo scambio di attacchi incrociati americani contro l'isola di Kashmir, iraniani contro il Kuwait, con il consigliere militare della guida suprema Khamenei che avverte: risponderemo ad ogni aggressione con un diluvio di missili. La grazia a Nicole Minetti, fatti riportati dalla stampa non corrispondono al vero e non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito sulla domanda. Lo scrive il procuratore generale di Milano, Francesca Nanni, trasmettendo ieri al Ministero della Giustizia le risultanze delle nuove analisi. In sostanza la PG conferma parere positivo alla grazia concessa dal Presidente della Repubblica a febbraio. Le affermazioni circa feste con droga e sesso a cui avrebbe preso parte Minetti negli ultimi anni, come riferito al Fatto Quotidiano, risultano smentite da numerose dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive e dalle dichiarazioni rese ai carabinieri da persone informate sui fatti, scrive la procura. Ha negato di aver mai picchiato le proprie figlie o di aver assistito ad episodi di violenza nei loro confronti Emanuela Aiello, mamma della bimba di 2 anni trovata morta a Bordighera lo scorso febbraio. Durante l'interrogatorio di garanzia che si è tenuto ieri in carcere, la donna si è commossa parlando della piccola Beatrice e ha negato ogni responsabilità. Il suo compagno Emanuele Iannuzzi si è avvalso invece della facoltà di non rispondere, ma i suoi legali hanno fatto sapere che continua a dichiararsi innocente. Entrambi sono indagati per concorso e maltrattamenti aggravati dalla morte. Un velo di tristezza oscura la giornata azzurra a Roland Garros, dove ci sarà sicuramente un tennista italiano nella finale di domenica. Ancora un infortunio muscolare interrompe nel secondo set il cammino di Berrettini, lanciando in semifinale Arnaldi, che domani affronterà Cobolli, travolgente contro il canadese Aliassim. Eliminazione shock tra le donne della numero 1 Sabalenka, oggi la finale del doppio misto con Errani Vavassori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
14: Il gelataio!
13: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
15: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
14: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
16: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione. I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
17: We Serve. Musica scelta da Enzo Marchese.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Flessibilità concessa dalla Commissione europea all'Italia in tema di spese per il caro energia, a patto che non vengano impiegate per bonus e tagli alle accise. Per il governo dunque un margine di spesa da 14 miliardi in 3 anni, fuori dai vincoli del patto di stabilità, ma con obbligo di spesa per fonti rinnovabili. Il governo, con la Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti, plaude alla decisione di Bruxelles. Critiche le opposizioni, sconfessata l'inattività del governo per gli investimenti green. Il Medio Oriente, ancora bombe israeliane su Gaza che causano 9 morti, tra cui 4 bambini. E poi bombe sul Libano, 48 morti in 24 ore. Ma ai colloqui di Washington, Israele e Libano si accordano per un cessate il fuoco, purché il governo di Beirut impedisca a Hezbollah l'accesso alla zona cuscinetto. Sull'altro fronte, l'Iran rivendica di aver colpito una nave USA, ma l'esercito americano smentisce. Trump continua a dirsi ottimista su un accordo imminente con Teheran e si augura di incontrare la guida suprema Khamenei. È tutto da Nicola De Muro.
1: Reporter Flash.
0: 2 minuti, un libro.
3: Sei un detective e immagina di dover cercare un assassino mentre tutti intorno a te hanno qualcosa da nascondere. I parenti tacciono, i colleghi distolgono lo sguardo e ogni nuova vittima sembra gridare un segreto che qualcuno ha giurato di proteggere. Ciao, sono Gianluca Melilli e questo è il nostro appuntamento quotidiano. Oggi entriamo in un thriller dove l'inganno non viene dal buio, ma dalla luce abbagliante della normalità. E se anche tu scrivi romanzi in cui il male si veste di rispetto, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e lo faremo conoscere. Il libro di cui sto parlando è l'ultimo di Angela Marsons, si chiama Il silenzio dei colpevoli, una nuova indagine di Kim Stone. Questa è la storia. Il corpo senza vita di un uomo barbaramente torturato viene trovato in una zona industriale. Quando comunica la devastante notizia a Diane Phipps, moglie della vittima, la detective Kim Stone sente che qualcosa non va nella reazione della donna. Nel giro di 24 ore Diane e il resto della famiglia scompaiono nel nulla. E non è finita. Un secondo corpo inchiodato al suolo viene rinvenuto in una riserva naturale in una cittadina del Somerset. Kim Stone e la sua squadra scoprono un indizio prezioso. Un segreto gelosamente custodito che collega entrambe le vittime e che potrebbe costare altre vite. Un segreto che anche alcuni poliziotti stanno proteggendo. Di fronte agli inganni di coloro di cui dovrebbe potersi fidare, a familiari che non parlano e a una giornalista locale, Tracy Frost, che apre il caso di una donna uccisa dal marito un anno prima, Kim Stone si trova in acque più che mai profonde. La detective Stone deve trovare il movente per scoprire l'assassino, che sta sistematicamente prendendo di mira e torturando le sue vittime. Ma riuscirà a svelare la scioccante verità e a fermarlo prima che colpisca ancora? Di Angela Marsons, Il silenzio dei colpevoli. Newton Compton Editori.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, ma è Maestri Gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
7: We serve. Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Guardia, Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429, telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
8: Parcheggio custodito e gratuito.
1: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
5: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5511-312 e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
8: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Sono le 18 e 2 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Pur senza il numero uno del mondo Yannick Sinner, la Grande Air rimane più che mai italiana dalle parti di Roland Garros. Il campionato del mondo sulla terra rossa avrà sicuramente un tennista azzurro in finale. Uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che ieri hanno centrato l'obiettivo, il romano d'Imperio, in 4-7 contro il canadese Ogier Aliassim, 4 dell'ATP. Il sanremese in vantaggio 7-5-5-2 per il ritiro, purtroppo per infortunio muscolare, l'ennesimo di Matteo Berrettini, perché ogni gioia si porta appresso un retrogusto di infelicità. E allora si merita in qualche modo la copertina proprio l'ex numero 6 del mondo.
3: Non volevo finisse così, ho fatto uno sforzo enorme per cercare di essere appunto in forma per questo torneo, per godermela, e forse mi sarei meritato appunto di magari anche di perdere, però di finire la partita. Purtroppo non è successo, mi cercherò di prendere il buono di quello che ho fatto in queste due settimane. Grandissime partite, livello molto molto alto, un quarto di finale slam che fino a pochi giorni fa sembrava impossibile, quindi prendiamo il buono, andiamo avanti, però insomma un po' di tristezza c'è.
2: Domani dunque altro derby posta in palio, ancora più pesante, tra Cobolli e Arnaldi, che ascoltiamo.
4: È una giornata fantastica, non per me solo, ma anche per il tennis italiano. Tanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare, è una giornata che non dimenticherò mai.
5: Sono contento sicuramente, inaspettato, se penso ad ovvero un mese fa che ero quasi 150 e che perdevo i punti di Madrid, quindi sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso, c'è tanto lavoro dietro, sia di me stesso anche mentale, nel cercare di stare tranquillo quando non potevo giocare, e anche di tutto il mio team e delle persone che mi sono state vicine in quest'anno, 8 mesi.
2: Nell'altra semifinale saranno di fronte Sasha Zverev e la sorpresa ceca Mensik. Oggi tempo di semifinali femminili, che ieri hanno visto il clamoroso KO della regina Sabalenka per mano della russa Schneider, che oggi incrocia la polacca proveniente dalle qualificazioni Svalinska. Nell'altra semifinale Kostiuk Andrejeva, ancora in chiave Italia, alle 12 Andrea Vavassori Sarrerani difendono il titolo nella finale del doppio misto. Rimaniamo in tema azzurro parlando di calcio, ancora sotto shock per il terzo flop mondiale alle prese con la ricostruzione difficile in attesa del nuovo CT. Ieri nella prima delle due amichevoli di giugno in Lussemburgo, la nazionale dei giovani affidata alla guida dell'Under 21 Silvio Baldini si è imposta 1-0 con gol dell'interista Pio Esposito. Domenica secondo test contro la Grecia. Cambiamo argomento, sogno ancora di vincere il rosso, così Charles Leclerc, che ieri a pochi giorni dal Gran Premio di casa a Monaco ha rinnovato di altri 3 anni l'accordo con la Ferrari, guadagnerà oltre 35 milioni a stagione, il monegasco al cavallino dal 2019. Basket, Milano travolge 93-68 Brescia, si porta sul 2-1 nella semifinale dei playoff scudetto, domani match point al Forum, stasera sull'1-1 Venezia Virtus Bologna. Infine la pallavolo, partenza sul velluto della nazionale femminile di Julio Velasco nella prima giornata di Nations League in corso in Brasile. A Brasilia, 37esimo successo di fila, le azzurre hanno travolto 3-0 la Bulgaria stanotte all'1, sfida con l'Olanda. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
6: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
7: Il gelataio!
6: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca! Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.

0: Suonate con noi.
1: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
2: We serve.
3: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
4: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.

0: Le selezioni musicali che stai ascoltando sono curate da Giuseppe Bonanno.
1: Radio Report. Radio Report. Il bello della musica.

0: Musica scelta da Giuseppe Bonanno.
1: Something soft, sweet and slow.
2: Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai?

0: alle 19 e 2 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Israele bombarda ancora Gaza, ha colpito un appartamento, sterminata una famiglia, 9 morti, tra cui 4 bambini. Sull'altro fronte, ai colloqui di Washington tra le delegazioni militari israeliane e libanesi mediati dagli USA, accordo raggiunto sul cessate il fuoco, istituita una zona cuscinetto al sud del fiume Litani con il governo libanese che dovrà garantire la messa al bando di Hezbollah. Gli USA hanno promesso forniture militari per rafforzare il governo di Beirut. Intanto però l'esercito dello Stato ebraico continua a colpire il Libano, 48 i morti in 24 ore. E poi il conflitto USA-Iran, Trump sconfessato dalla Camera dei rappresentanti USA che vota sì al ritiro delle truppe americane dell'area, ma Trump può porre il veto e ieri si è detto convinto di un'intesa breve con Teheran. 2 giorni fa lo scambio di attacchi incrociati americani contro l'isola di Kashmir, iraniani contro il Kuwait, con il consigliere militare della guida suprema Khamenei che avverte: risponderemo ad ogni aggressione con un diluvio di missili. La grazia a Nicole Minetti, fatti riportati dalla stampa non corrispondono al vero e non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito sulla domanda. Lo scrive il procuratore generale di Milano, Francesca Nanni, trasmettendo ieri al Ministero della Giustizia le risultanze delle nuove analisi. In sostanza la PG conferma parere positivo alla grazia concessa dal Presidente della Repubblica a febbraio. Le affermazioni circa feste con droga e sesso a cui avrebbe preso parte Minetti negli ultimi anni, come riferito al Fatto Quotidiano, risultano smentite da numerose dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive e dalle dichiarazioni rese ai carabinieri da persone informate sui fatti, scrive la procura. Ha negato di aver mai picchiato le proprie figlie o di aver assistito ad episodi di violenza nei loro confronti Emanuela Aiello, mamma della bimba di 2 anni trovata morta a Bordighera lo scorso febbraio. Durante l'interrogatorio di garanzia che si è tenuto ieri in carcere, la donna si è commossa parlando della piccola Beatrice e ha negato ogni responsabilità. Il suo compagno Emanuele Iannuzzi si è avvalso invece della facoltà di non rispondere, ma i suoi legali hanno fatto sapere che continua a dichiararsi innocente. Entrambi sono indagati per concorso e maltrattamenti aggravati dalla morte. Un velo di tristezza oscura la giornata azzurra a Roland Garros, dove ci sarà sicuramente un tennista italiano nella finale di domenica. Ancora un infortunio muscolare interrompe nel secondo set il cammino di Berrettini, lanciando in semifinale Arnaldi, che domani affronterà Cobolli, travolgente contro il canadese Aliassim. Eliminazione shock tra le donne della numero 1 Sabalenka, oggi la finale del doppio misto con Errani Vavassori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091-7574049, mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091-7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
14: La musica che ami, scelta per te da Giuseppe Bonanno.

0: Sono le 20 e 2 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Dagli Stati Uniti arriva un metodo innovativo per il riciclo delle turbine eoliche. Lo hanno sviluppato i ricercatori della Washington State University nel quadro di un progetto finanziato dal Dipartimento dell'Energia. Grazie a questa nuova tecnica, gli esperti hanno potuto utilizzare il materiale delle turbine per la sintesi di plastiche sostenibili e resistenti. Si tratta di una scoperta importante che potrebbe restituire una nuova giovinezza ad un gran numero di materiali di difficile smaltimento. La ricerca è stata pubblicata di recente su Resource Conservation and Recycling. Anche se negli ultimi anni i progressi sono stati rilevanti, molto resta da fare per garantire la sostenibilità della filiera lattiero-casearia e anche per offrire una risposta a queste esigenze che Savor, una startup con sede in California, ha recentemente lanciato un burro ecologico che potrebbe rivoluzionare le nostre abitudini di consumo. Né a base animale né a base vegetale, il prodotto viene ricavato da una combinazione tra anidride carbonica, ossigeno e idrogeno verde e costituisce un'alternativa davvero interessante ai suoi rivali tradizionali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
6: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
7: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
8: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974 esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
9: Musica selezionata da Giuseppe Bonanni.
10: Radio Reporter, dove sei, con chi sei, quando vuoi.

0: Giuseppe Bonanno. Quando la musica non ha confini.
1: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

0: Sono le 21 e 4 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
11: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5111-312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustare.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
14: Il gelataio!
13: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portare via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.

0: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
1: Persone vanno incontro all'ignoto. Hanno fame di verità.
2: Dal regista Steven Spielberg.
3: Gli umani non possono accettare ciò che sappiamo.
4: Porterà squilibrio in un mondo che è già destabilizzato.
5: Wow.
1: Meritiamo di sapere.
6: Succede qualcosa. Succede qualcosa qui.
7: Che cosa significa?
6: Che hai visto?
7: Credi che ci siano altri?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Le prevendite sono aperte.
0: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Multisala Aurora. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Multisala Aurora. A Palermo, via Tommaso Natale 177.
15: Il re è tornato. Senti ogni nota.
16: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
15: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
17: I partner di questo programma sono
18: i Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
19: We serve.
20: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
21: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
22: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
23: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
24: Parcheggio custodito e gratuito.
25: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
0: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. PC Component Professional Shop.
26: Radio Reporter.

0: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
1: Radio Reporter.
2: E che musica.
0: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
3: Sione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario.

0: Bentornati a bordo, si parte per una nuova puntata del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono e noi ci troviamo oggi a sfogliare due dischi in rosa dal profondo sapore internazionale. Iniziamo andando davvero in America con una regina della scena indie nostrana che ormai è italiana da oltre 30 anni. Parliamo di Georgiane Calwhite, che sforna un disco tutto suo dal titolo Tiny Space. E l'esorcizzare l'amore in un suono che, grazie alla direzione artistica di Giovanni Ferrario, conserva tanti omaggi agli anni di Lou Reed e non solo, ma anche tantissima leggerezza romantica. A Trans Europe Express partiamo proprio con lei. Con noi c'è Georgiane Calwhite. Ciao Georgiane.
2: Pronto, pronto.
0: Ciao. L'ho pronunciato bene?
2: Sì, sì, perfetto.
0: Benissimo. Ciao Georgiane, come stai? Dove ti trovi innanzitutto?
2: Sto benissimo, mi trovo a casa. A Lodi. Lodi è una cittadina appena fuori Milano.
0: Sì, sì, sì, conosco bene.
2: Sono tornato a vivere a Lodi 6 mesi fa dopo un giro lungo, ma prima di andare al sud e tornare a Milano avevo vissuto già 10 anni qua.
0: Per cui certo,
2: sono un po' tornata a casa, è una cittadina.
0: Tu oramai sei quasi italiana, quasi, insomma.
2: Guarda, sì, perché a dire la verità vivo quest'anno, compio diciamo 35 anni di vita in Italia.
0: Insomma, sì. Poi parli molto bene, da Minneapolis all'Italia, che poi per quelli come me, no, ogni città americana del resto del mondo è grande quanto l'Italia intera. Cioè, sono partito. Come ci
2: stai? L'America è grande.
0: E come ci stai dentro questa piccolo spazio, Tiny Space, tanto per citarti, sempre se ho pronunciato bene.
2: Sì, Tiny Space è perfetto.
0: Ok.
2: È una metafora di due cose nella vita che ho vissuto subito. Nell'anno che è scoppiato la pandemia, ho lasciato 9 anni di vita in Puglia, vivevo in campagna.
0: Pensate.
2: È finito la mia storia di lunga data e sono tornata a Milano.
0: Ok.
2: E ho iniziato a vivere in una casa minuscola, cioè proprio 35 metri quadrati, con una terrazza, una specie di torre di casa anni 20 meravigliosa, ma ho dovuto imparare a stare in uno spazio proprio ristretto.
0: Minuscolo, certo.
2: E anche andare dentro di me in quel momento, affrontarmi.
0: Certo.
2: E penso che viviamo in una società ormai dove non c'è molto tempo per questo, questo esercizio.
0: Vero.
2: Siamo molto tentati di essere distratti piacevolmente. Anch'io ascolto podcast, cioè guardo film, quello che è, ma questo esercizio di andare dentro questo piccolo spazio dentro dove ci sono le ferite più profonde, scoprire che è grande come l'universo, il lavoro è enorme, però va fatto, e dico in queste interviste, non puoi saltare i passaggi.
0: Beh,
2: è come un lutto.
0: È certo, è come questo disco in fondo, che va ascoltato dall'inizio alla fine. L'immersione ti porta a fare questo lavoro. Prima di arrivarci, Georgiane, vorrei, a parte che io ti ho incontrato tante volte sui dischi di tanti amici e grandi artisti che conosco, dai Delta V agli Elephant Man, insomma, ti ho incontrata. Questa volta invece mi immergo in questo disco, appunto Tiny Space, e ci sento tante citazioni, ne pesco una su tutte, che sono i Velvet Underground, perché questo disco è intriso di tante cose, poi se vuoi ne parleremo, però anche e soprattutto di quegli anni lì, dei 70, dalla fine dei 60, insomma, anche quel certo tipo di gioco, o no?
2: Sì. I riferimenti ci sono, e anche stilisticamente parlando, non voluta, no, non per come si dice,
0: volutamente, non
2: copiare, ma per omaggiare e anche amicare, cioè E anche questo è anche merito di Giovanni Ferrario, che è il direttore artistico del progetto, sì, che è un grande, grande stimatore di Lou Reed, per cui il vestito che lui è riuscito a cucire addosso, il testo, che comunque prima c'era il testo, il contesto, lui ha visto bene che questo mood della canzone nel testo richiedeva un vestito molto speciale. Infatti lui è molto, diciamo, fiero di questo brano, di come è venuto, e anche il timbro di mia voce è un grande onore e complimento, ma ho un timbro molto simile a Nico.
0: È vero.
2: Sì, per cui i riferimenti, certo, sono leciti, ma certo, c'è da sottolineare che non abbiamo fatto manovra. Cioè, poi si ascolta gli altri brani e tanti giornalisti stanno dicendo cose che mi sorprende, che mi fa tanto piacere. Uno recentemente ha detto: c'è un po' di Kinks. Cioè, e dico grazie mille, perché comunque siamo un po', diciamo, stagionati, si dice in inglese, come
0: vero.
2: Abbiamo decadi di esperienza, per cui è inevitabile, ma è un piacere,
0: certo,
2: che ci sono riferimenti. Sì, sì.
0: Se non erro, correggimi se sbaglio, se credo di aver letto da qualche parte che un po' la genesi, le bozze di questi brani sono nati anche con una Roland in mano, con una tastiera in mano. Non so se è corretta questa cosa, questa informazione.
2: Non, c'era un Roland, ma più che altro c'è tuttora un Bontempi.
0: Ah, il Bontempi, scusami, ok. Mo, al di là
2: non c'è problema.
0: Al di là della marca, volevo dire, cioè proprio è uno strumento che secondo me avete anche lasciato anche quel sapore di giocattolo, con tutte le virgolette del caso, vero?
2: Esatto, e la cosa bella è che io non so suonare la tastiera, io sono musicista, nel senso che ho studiato il sassofono, so leggere musica, però io da quando ero bambina, perché avevamo un pianoforte a mezza coda in casa, tutte le mie sorelle più grandi hanno suonato il piano, e quando è arrivato il mio turno ho detto: no, io voglio il sassofono. Mi odiavano perché suonavo male all'inizio. E diciamo che da sempre, anche nei miei dischi precedenti con Cowboy and the Spokes, Cowboy Project, trovavo giocando, ecco, le melodie che mi servivano, e poi mettevo in mano a chi mi aiutasse, certo, con la preproduzione. Poi c'era anche una Technics che uso sul palco, perché ha dei suoni pazzeschi, ma anche molto, in inglese diciamo, molto weird, cioè un po' inquietanti, un po' retro. Per cui ho giocato molto, avevo anche imparato a usare una scheda tecnica,
0: sì,
2: e registrarmi sopra le melodie che poi era il periodo di cover all'inizio, certo, per cui avevo molto tempo per sperimentare, era certo, mio amico immaginario,
0: certo,
2: stare a registrare da sola. Comunque sì, c'è stata molto spensieratezza e lentezza e divertimento
0: si sente.
2: Per creare questo album
0: si sente tutto. Il disco, tra l'altro, si chiude, e qua aiutami di nuovo con la pronuncia, con un brano che mi piace tantissimo, che è Bullet Holes, giusto?
2: Sì, Bullet. Fuori di proiettili.
0: Esatto. Mm-hmm. Il dolore di un amore che finisce, tutto trasforma, come ci dicevi, fuori e anche dentro. Che suono ha? Perché chiudere un disco così, con un brano così, anche se vuoi, psichedelico?
2: È strano, ma
0: è affascinante.
2: Il mondo da quando ho scritto questo brano, cioè, non vediamo altro che guerre, per cui è anche un riferimento a,
0: certo,
2: il mondo violento, cioè, certo, un mondo violento, ma anche i rapporti possono diventare, non dico violento fisicamente, ma delle volte anche tiriamo fuori il peggio di noi,
0: spesso anche la violenza da quello che si
2: anche
0: vede,
2: psicologica,
0: certo.
2: Però è anche tante ferite insieme, emotivamente parlando. Il testo, che è una mantra, dice: there are too many bullet holes to close at once. Ci sono troppi buchi da chiudere tutti insieme, una alla volta,
0: vero.
2: Così ci vuole pazienza.
0: Tiny Space, il titolo di questo disco. Abbiamo la nostra vita dentro una valigia, che in fondo, tanto per citare anche il video bellissimo che troviamo in rete, siamo un po' tutti dentro le valigie. Per te quanto è importante fare pace con gli spazi piccoli, tanto per tornare a quello che ci raccontavi all'inizio?
2: Sì, sì, sì, ma è importantissimo, perché ci vuole tanto coraggio. È il viaggio che va la pena a fare.
0: Sì.
2: Perché il tempo sfugge, cioè va veloce, e poi perdiamo persone lungo la strada. E io, che sono nata nel 64, mi rendo conto che sto entrando nella terza, tranche della pizza.
0: Sì,
2: c'è voglia di qualità, ecco.
0: Certo.
2: E per cui conoscersi è l'unica via per poter scegliere what's important to me, cosa è veramente importante,
0: certo,
2: per me,
0: certo,
2: da seguire per contornarmi di qualità, di bellezza, perché il mondo è diventato veramente crudele, difficile. Dobbiamo, l'arte ci salverà, la musica, grazie veramente al cielo che abbiamo l'arte e la musica.
0: Tiny Space, la title track, noi ce l'andiamo ad ascoltare. Georgiana, grazie di cuore,
2: grazie.
0: Davvero, grazie.
2: Grazie.

0: Solo musica. E che musica!
1: E questa era Tiny Space, title track del nuovo disco di inediti di Georgian Carl White. Torniamo a bordo del Trans-Europe Express, cambiamo pagina. Lei la seguo dal suo esordio che si intitolava Ruins on Memory. Il tempo e la memoria sono, credo io, punti fermi. Oggi un nuovo disco, si intitola Rituals, anche disponibile in una bella versione in vinile, evocativo, senza tempo, senza mode industriali, insomma passato e futuro che dialogano assieme, e questo è il nuovo disco di Charlie Risso. Ciao Carlotta.
2: Ciao Paolo, grazie.
1: Che bello, come stai? Anzi, dove? Perché io posso dirlo, oramai ti penso, sì, Apolide. Cioè, no,
2: ma io sono sempre un po' in giro per natura, perché certo, alla fine certo, mi piace molto sperimentare, girare, vado a trovare magari anche amici in giro, vado che spesso bello a Milano, mi capita di andare ancora tanto in Inghilterra, forse magari recentemente un pochino meno, ma comunque è uno dei miei punti saldi. Adesso sono tornata ad Alture, quindi sono oggi proprio a casa mia, genovese, quindi
1: genovese,
2: a Genova,
1: bello,
2: sotto il sole, in giardino, con i miei cani vicino a me, mi trovi nel mio ambiente naturale.
1: Sai che ho sempre vissuto ogni tuo disco come una metamorfosi, tipo la Charlie Risso di Ruins on Memory, no?
2: Sì.
1: Che poi non è una critica, è proprio un complimento. Dove è finita? Perché poi è diventata tanto altro, non sfacciate trasformazioni, ma quanto basta per apprezzare una trasformazione, appunto un'evoluzione. Non so, questa è la mia chiave di lettura, ovviamente.
2: Ma sì, sicuramente meno male che esiste un'evoluzione,
1: certo,
2: perché secondo
1: certo
2: me poi accompagna una maturità personale, certo, una sperimentazione, una curiosità verso nuove cose, anche nuovi ascolti, no? Nel corso
1: certo
2: degli anni, perché poi scopriamo per fortuna sempre musica nuova, quindi demonizziamo anche questi nuovi motori di distributori di ascolto per la musica, come ad esempio Spotify, però c'è una bella modalità che assomiglia un po' alla radio, ma le radio ogni tanto facciamo fatica a trovare quella giusta per noi, soprattutto in Italia, nell'ambiente internazionale, quindi come ascolto ci sono per esempio Capital, ci sono tante belle radio che funzionano
1: certo
2: bene, però di base anche Spotify ha questa funzione che io utilizzo tantissimo, che è quella proprio della radio,
1: sì,
2: a partire
1: sì
2: da un brano che ci piace, quindi molto spesso mi porta ad ascoltare musica nuova, e questo sicuramente influenza anche un percorso, una crescita e una voglia di andare verso nuove cose. Secondo me Ruins è la base della piramide, e lo è sempre per me, perché io sono nata dal folk, quindi quella
1: certo
2: è proprio certo è il carboidrato,
1: okay,
2: è la mia base della piramide, nel senso che è la mia origine, e secondo me in Ruins comunque c'erano già brani che anticipavano, posso dire addirittura Rituals,
1: ah, okay,
2: quasi fosse
1: okay
2: una chiusura di un cerchio. C'era
1: devo andarlo a riascoltare allora in quest'ottica.
2: Secondo me sì, c'era The Road, che era una canzone molto ipnotica, un po'
1: sì,
2: psichedelica,
1: sì, sì,
2: suonata folk ma con una chitarra elettrica e poca altro, veramente poca altro, e questo secondo me riconduce abbastanza per esempio al disco attuale.
1: Vado per visioni tutte mie, per sensazioni, correggimi poi il tiro, anzi dimmi cosa ne pensi. Ho l'impressione nel mio immaginario di Charlie Risso che appunto, per citarlo quel titolo, le rovine e la memoria mm-hmm siano costanti per te, la spiritualità, un ricercare nel passato, che non significa non guardare al futuro, però ecco, c'è anche questo suono che azzarda vedute distopiche, soprattutto oggi. Che rapporto hai con la memoria, con il tempo passato?
2: Beh, guarda, quando prima dicevo che Ruins of Memories è la base della piramide, lo è davvero, perché quel disco io l'ho dedicato alla mia famiglia, no?
1: Sì.
2: A un passaggio adolescente, in cui da adolescente ho vissuto la separazione dei miei genitori, attraverso poi anche non poca sofferenza da parte un po' di tutti, quindi è un po' un castello che si sgretola, quindi c'è questa patina un po' chiaroscura su tutta l'immagine di una invece guardare precedente evidentemente di un'immagine più felice, magari di una famiglia piuttosto tradizionale, e quindi sicuramente questo per me ha segnato il primo step. E c'è comunque sempre uno sguardo alla memoria del passato, delle cose. Io poi sono una molto solare, però naturalmente ognuno di noi nella propria vita ha le proprie, i propri gioie e dolori, no? Quindi io ho perso mia madre molto giovane, e questo mi ha condizionata moltissimo, perché devo dire che di tutti i membri della mia famiglia era quella con cui probabilmente avevo più spinta, slancio, amore e odio, che però consentiva anche di dirsele in faccia e di risolverle senza lasciare degli incompiuti. Questo sicuramente ha condizionato poi anche delle scelte di vita, delle cose, però la memoria anche delle cose belle, naturalmente, la memoria costruttiva, che ti permette per esempio di andare avanti anche sul lavoro, quindi di non ricommettere determinati errori, o al contrario, come invece nel caso della collaborazione, per esempio in questo caso con Mattia Cominotto del Green Fog Studio di Genova, una memoria di un'amicizia che ha dato le basi a una collaborazione che è sempre stata funzionale e che poi effettivamente quindi è ritornata. Quindi mi ricordo nel bene e nel male sempre le cose, quindi anche la meritocrazia, una memoria meritocratica, no? Una cosa che, quindi ho un grande rapporto di scambio costante con la memoria.
1: Altra visione mia personale, arriviamo a questo disco, forse l'ho trovato il più sospeso, in senso bello, evocativo, come nei video, nel mio ascolto spazi aperti, senza troppo divenire, tutto un po' fermo, immobile, che non significa stantio, morto, significa in divenire, la contemplazione non tanto di chi siamo, quanto più di cosa esiste attorno per diventarne parte.
2: Che bella descrizione, mi piace molto tutto questo. Beh, sai, è veramente, io l'ho chiamato rituali, perché ogni pezzo, ogni brano accompagna in maniera sonora e anche con un accompagnamento descrittivo che lascia sempre però spazio, secondo me, all'immaginazione anche degli altri, perché non sono mai troppo didascalica nella rappresentazione dei brani, perché sono per me, l'ho sempre detto poi effettivamente nelle interviste, nelle cose, mi piace ribadirlo, che sono proprio un esperimento di psicoterapia, perché poi partendo dalle musiche, dalle atmosfere, che sono quelle poi che anche nelle ritualità tribali sono quelle che conducono al trance, anche alla meditazione trascendentale, a quindi cercare di, come dire, astrarre, no? Un po' se stessi e la mente da ciò che è il quotidiano razionale, più tangibile, e conducono verso nuovi luoghi, nuovi mondi che fanno parte proprio del nostro, nella nostra parte più personale, più interna, protetta, del nostro core, mi viene da dire. E c'è della magia in tutto questo, magia intesa come vibrazioni, come energia, come uno scambio. Mi è capitato adesso in tour di suonare rituals, sempre naturalmente la title track, mi rendo conto che succede qualcosa. Descriverlo non lo so, ma io lo sento dalle persone, lo vedo, io sono lì, sono presente ed mi sento come, mi fa ridere perché mi sembra di farmi un film da sola, ma mi sembra di condurre il gioco quasi come una sacerdotessa che accompagna in maniera morbida, assolutamente benevola, l'ascoltatore verso dove meglio ritiene.
1: Certo, poi ognuno di noi si fa appunto i viaggi, le chiavi con cui leggere un disco,
2: totalmente così, il proprio viaggio personale, quindi questo è uno spunto che funziona anche per tutti, per gli altri,
1: e forse è anche per questo che la tua immagine deve essere così sfocata, siamo i primi a non capire l'identità che abbiamo.
2: È molto giusto, sì, perché intanto rappresenta le sonorità, sono sempre stata, sai che poi io ho lavorato tanto anche come decoratrice, come pittrice, quindi la parte estetica mi sono sempre presa cura della parte dell'aspetto estetico artistico dei miei lavori, e in questo caso trovo che questo tipo di scatti accompagnino bene queste sonorità un po' oniriche, presenti e non presenti, come in quella fase dell'addormentamento, quando andiamo a dormire, non siamo ancora addormentati, ma non siamo più nemmeno vigili, svegli.
1: Sì, chiaro.
2: Questa è l'atmosfera, questa è proprio l'atmosfera, che è quella forse. Dicono, per esempio, è la più vicina alla spiritualità o al sesto senso di noi, ecco, okay. C'è quel passaggio lì che è quello in cui siamo più recettivi.
1: Il mio brano è No One Knows.
2: Mm-hmm.
1: Quante
2: chiavi, anche uno dei miei.
1: Ah, vedi? Guarda, noi ce l'andiamo ad ascoltare, Carlotta, Charlie Risso, grazie di cuore, grazie per essere stata con me, con noi qui a Trans Europe Express.
2: Grazie davvero a voi.

E questa era No One Knows, brano che campeggia dentro Rituals, il nuovo disco di Charlie Risso. Grazie a lei, grazie a Georgiane Calwhite per essere state con noi. Transeurope Express finisce qui, torno ovviamente puntuale settimana prossima con un'altra grande puntata monografica. Come con noi ci sarà Tosca. Da Paolo Tocca è tutto, alla settimana prossima, ciao!

salve, ragazza che imbratti i muri del metrò. Pensavo di offrirti un sorso di Zabò, ma cosa leggo? Preferisco

0: something soft, sweet and slow.
1: È mezzanotte e tre minuti.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
10: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
12: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: something soft, sweet and slow.
1: È 1:03.
2: Radio Report.